penso boccia cop. O mesce e parnas von, l'essere dure in poca xamaro, nenne oso filem so boccia cop. Fige bonos, esse stiam burlot, no.

delle pince, cargo di rosmarin con colombum, minchi eserto giunisce, cargo di rosmarin con colombum, minchi eserto giunisce, cargo di

ide più gioco non assaggerei. Moroggion, ciuc, moroggion, piccia scime, otossol. Merco per el, mecchiglio, a tutto guasso, l'amor me

fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi

tutto per piacere. Gambe sottili, un bel sedere, d'occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelo tu. In ogni ambiente un figurone, sorrisi, invidia, profusione. Ma che fortuna quello lì, portarsi